0: CBA twende mbele na NCBA hapa Radio Jambo.
1: Corona itaisha, sifa zitaendelea. Injili Jumapili, Radio Jambo, ongea usikike.

0: wewe pale kati patam patam tam pale kati patam patam tam huko titi.
1: Niko Nyonyo Kinara ni aje?
0: Wewe unaonja pale kati.
1: Pale kati patam katam tam pale kati katam
0: katam. Uko wapi?
1: Huyu ni Manu original kutoka Jordan Bungoma County.
0: Hebu imba tena.
1: Ati pale katam katam tam pale kati katam katam tam.
0: Wewe si katamu ni patamu.
1: Oh.
0: Anza tena.
1: Ati pale kati patam patam tam pale kati patam patam tam. Ipo.
0: Tuishi.
1: Tuishi na pale kati.
0: Huko titi sio? Pale kati patam patam tam pale kati patam. Huko titi sio? Eh.
2: Halo Kinara.
0: Pale kati patam.
2: Pale kapati tam.
0: Pale kati patam.
2: Pale kapati tam. Kinara
0: kete. Huko titi.
2: Huko titi ni Jobre wa Juja.
0: Aya, Juja meika muko titi.
2: Juga meika tuko sawa Kinara.
0: Huko Murau Gatia.
2: Huko tunasema tuko Kirabu J huko juu.
0: Eh.
2: Eh Kinara.
0: Huko muko